0: Musica, musica, musica, musica, lozza. Galina, galina, galina, galina, danzi. Musica, musica, musica, musica, paio. Musica, lirica, transiut.
1: Musica, musica, musica, musica, lozza. Galina, galina, galina, galina, danzi. Musica, musica, musica, musica, paio.